pronto va tutto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, vero maniere, vida vino, vino, no, non si dà. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Raso di pentile, lanci le forbici, mi comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, mi comando, tutto questa.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, i miei fanciulli, buona parrucca, presto la barba, cuore sanguigno, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca, presto la barba, presto biglietto.

giù, prego partissimo sopra il fuoco della sera mattina, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.